cammina come un vecchio marinaio, non ha più un posto dove andare, la terra sotto i piedi non lo aspetta, strano modo di ballare, sua moglie ha un altro uomo e un'altra donna, è proprio un uomo da buttare, e nelle tasche gli è rimasta solo un po' di polvere di mare, e non può testimoniare. Si muove sopra i sassi come un leone invernale, ti può parlare ore ed ore della sua quarta guerra mondiale, conserva la sua cena dentro a un foglio di giornale, la sua ragazza esca dalle lunghe gambe, fa l'amore, niente male, e non può testimoniare. Lui vide il marinaio indiano alzarsi in piedi e barcollare, con un coltello nella schiena,

sognare, al buio delle tango notti, alla paralisi d'un porto, la luce delle stelle chiare come un rifugio capovolto, la sua balena dolce luna che lo aspetta in alto mare, gli ha detto molte volte.